uniforme rotondo, copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

0: Tavor, in amore, scrivolo.
1: Cado in amore al ritmo delirica.
0: Non ho dimenticato di